0: la stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetto, io la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si sparmei.

0: Quanticciare mi fanno.
1: Ti scoppiano i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

0: Parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me, medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Vedi

0: per ottener da me certe mezzone il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben repentito, mi par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, L'arte schermendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore

0: Egitto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ustei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Chi mi lasci qui solo?
2: E dama dama il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Avvicinato!
0: Vati! E cerca che parla!
3: Oimè! Che fa?

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e d'altrui nulla dico. E per voi, per madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelgato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo,

0: Poverino, ma t'avrei sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio. Ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso, io dal muro.

0: Pinocchio.
1: Favencio!
2: Ah, crude stelle!
1: Ah, meglio anch'io! Onestissima signora!
2: Ma cade un di peggio!
1: Organisco come va!
2: Giusti idee che mai sarà!
1: Quasi fanto celere, non c'è alcuna cosa!

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in fela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: ed allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: ancor gli occhi mi volsi e qui m'assposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!
2: E vagini!
0: E voi restate qui!

0: cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brava? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta di apolita astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto. Ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: viva. E voi non applaudite?
1: E afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E per mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani, scuola.
0: Parta tosto.
1: Oh,

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Guardarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di

marci secco ad un giro d'amore. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio con gesto color, quel vermiglio con gesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, dotte sordo di torno girando, pelle belle quando al riposo, marci secco ad un giro d'amore.

ed invece del fantango una marcia per il fango per montagne, per valloni con le nevi dei solioni al concerto di tromboni di bombardi, di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar non capirai quei pennacchi non capirai quella chioma quel cappello non capirai.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor. Per vino alla vittoria.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non dovete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, allora?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenza Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di goccio si segno.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze e in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi servata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: che fa tutto bene quello che fa. Cresco a noi un bel soldato, il gran mi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, si ha uguale statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: E se qualcuno entrasse, entrerebbe.

quieta è quella, la patente, che sollecita gente. Ebbi orror da basilio, alla fretta, obliato e non il sigillo. Il sigillo di che? Della patente. Aspetto, che premura. Eccola, coppia, spicciati.

piaga col mastro io mi fasciai. Mostrate, non è male, cospetto, al braccio più candido del mio, qualche ragazza che segui a far la panza. Vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese, toffe tolche sullo scrigno.

0: E dalle gambe il braccio.
1: Un altro nastro lo prendi insieme col mio vestito.
0: Più presto m'avria quello guarito.
1: Perché

0: alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attore! Sono morta! Voi qui senza mantello! E voi ostati! Un ricevuto foglio! L'astro al grangelo sia!
1: Cosa indugiate?
0: Sono

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: L'abbè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia comedia.
0: Io non so nulla! Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: dunque voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

meglio lontano, ma non perdiamoci in vano, e te l'ami da vedetto, venga poi lo

0: Volete dunque aprir voi stessa? O peggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di vecchio vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non glietemi lasciar! Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di sto.
0: Sì, e dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentitela,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio!

0: paggio rinchiuso.
1: Fu solo per parire.
0: Ma i tremiti palpiti.
1: Fu solo per bollarmi.
0: Ma un foglio sì barbaro.
1: Ti figaro il foglio e la volpe basilico.
0: Coperti di foglio.

lavori, le trombe sentite, i piccoli udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba va aspettando, andiamo, men fretta.

0: Conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No,
1: non conosco.
2: Non conosci?
1: No,
2: non conosco.

0: c'è niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente, all'usanza teatrale.

0: Cos'è stato? Che solenze, che belgi, che fu? Cosa dici, cosa è considerato? Ascoltate! Ascoltate! Da Bracone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, dirlo al signor mio ci dar giù!
1: Dal Bracone!
0: Vedete i carofani!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa sento?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Che faccio?
3: Su tutto lo vidi.
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: il giardino.
1: La signora, signore, guarda il vero, segui pure.
4: E volte dai testi,
0: non lo dire.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo stesso giorno,
5: che stupore,
1: a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Salto la posta così.
5: Ma chi salta succede? Cosa?
0: E direbbe.
2: Esiste qualcosa?
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che lui
2: mai vuole.
5: E s'appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vieni saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Finiamo
1: questo ballo.
2: Cosa c'è, lo vedrò.
1: Dunque tu.
5: E salta in giù, ma perché?
1: Che timor.
5: Là rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti becappe un sussurro forduso. Poi gridaste lo scritto biglietto. Salta giù dal terrore.

0: dunque saran queste carte che per me
1: porgile a me sono in trappola, sono in trappola.

alla patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca.

0: silenzio, silenzio. Lo son qui per ciò di fare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

per testi, ma non che prova sulla trombone con questa cianidana. So che l'oste, so che la vita, silenzio lo vedremo, il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chi?

Un uom che salta dal balcone in giardino, un'altra presso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il reporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne tribuni!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Guarditevi la bocca, oh, signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinto la causa? Cosa sento? In quali lascio io cadea? Perfidi, io voglio!

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio e a un incognito figaro ricurso.

cara mi fa. Ah, che lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti a parte per vano.

0: perché se ne parla di giù.
1: Ed è cesalite, o pagarla o sposarla, o rammutite.
2: Io respiro.
3: Ti amaro.
2: Che sposa io sarò d'un piano.
3: Oh, eccellenza, m'appello.
0: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
3: Che superba sentenza!
0: In che superba!
3: Siamo tutti vendicati!
0: Io non la sposerò!
1: La sposerai!
4: O pagarla o sposarla! Sei caprestati 2000 pezzi! Seguri!
3: Son gentiluomo!
2: Sì.
3: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
0: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
0: Come?
2: Cosa?
0: La prova!
1: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e i ricamati panni! Che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
1: questo!
3: Al mio braccio impresso geroglifico!
2: Una scatola impressa!
3: E a voi chi il disse?
2: Oddio! E adesso?
3: È vero, sono io.
1: Chi?
3: Chi?
1: Chi?
2: Raffaello!
3: Dei ladri ti rapir presso un castello. Ecco tua madre! Valia, no, tua madre.
1: Sua madre.
3: Cosa sento?

0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
2: Sua madre.
3: Sua madre.
4: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre che a te lo dirà. Che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.

che attendo, di mio padre che attendo, di mia madre che attendo.

0: favor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
0: Oggi e dopo saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
0: Vogliamo ad informar d'ogni avventura, Adamo è nostro zio,

0: perché Cherubino è ancora nel castello e vedete per trovare il suo cappello.
1: Ma come?
0: Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte? Si leggeva in frozzi. Mi spento la rabbia! Che meglio, ora lo porremo in gabbia! Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco! Scrivi! Che io scriva! Ma signore!

Tuag at mae'n ffordd. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: spiare.
1: Sarebbe il palandrino.
0: Ebbene, la dama.
1: Io sono un signor mio. Irritati e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dirne a festa. Volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: perché vorresti ballare col finestrino. Non mi do il più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, il braccio, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza ballo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo ci gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via, non li fa Dio lotti, ehi, non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, chi sei?
0: Che diamine canta?
2: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
2: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

usanza, vedo che si cagnagli in ogni luogo. Capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, e che l'ha sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: assusannan la spilla. E così tenerella il vestiroso sai di far tutto sfuggo. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi ch'io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo a un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone ti è

0: cuore ci conviene. Ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se in effetto...
1: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: Per indicar tutti i vari.

0: però costommi un bacio. E cosa importa, forse qualcuno mi renderà. Son morta.
1: Dormalino.
2: Oh, chi va là?
0: Son quelli che invitasti a venire.
2: Che brutto ceppo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
1: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e degna il signor.
3: Buona, buona, capisco come lì è.
0: Accortati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

ed io incomincio ormai a fare il scimmito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me senza sapere.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, fatto il fidarsi a donna.

a chi sensi, a cui tributo incensi, la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che incantano per farci mirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume. Son rose spinose, son mori pizzezzose, son orse benigne, son onde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affatti che fingono mentre

Aprite un po' quegli occhi. Uomini, sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: Ascolti, insieme dormo, abbassando la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Darmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se la dama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco. Resto.

0: superbia, quella forma è come Dio. Non so se io veglio o dorma.
1: Un peggio paggio!

0: nostri abbiamo la venere, andiamoci a celare.
1: Al buio si dormire.
0: E quello che voglio. Tu sai che da quel leggere io non desio d'entrare.
1: Io non sono strano.
0: Come?

Questa è la contessa, la quale non vedete. Vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa.

0: schiaffo!
1: Che schiaffo! E questo? Si riapre da questo?
0: Au! Au! Non battere così presto! Au!